0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica perfecta.
2: En el momento exacto.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 95.3.
3: Yeah.